li vogliono? E dove ragazzi? Vecchie fanciulle? Di qua la marocca? Questa la barba? O la sanguigna? Presti biglietto? Mi chiedono, mi vogliono, mi chiedono, e mi vogliono qua la fanciulla, questa la barba, presti biglietto. Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro.

Figaro. Sono qua. Figaro. Sono qua. Figaro qua. Figaro là. Figaro qua. Figaro là. Figaro su. Figaro giù. Figaro su. Figaro giù. Quanto pochissime sono con le nuvole sulla tacca. La città. La città. La città. La città. La città. Bravo Figaro, bravo bravissima, bravo Figaro, bravo bravissima, a te fortuna mancherà. Bravo Figaro, bravo bravissima, bravo Figaro, bravo bravissima, a te fortuna, a te fortuna.